completo, il gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, Colombina, che non ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti nel Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch. Qualche animale dici che ci sono già io, ma non scherzare, ragazzina. Bambolina, perché ridi? Dici che ho i pantaloni troppo corti. Farfallina, ma che c'entra? Se il ciuffotto da usato, come dici tu,

alle Antikommunisten zu Basta faccio la testa. Quanto pelo hai sul petto ora che ti guardo meglio sembra proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso,

scemo, sotto l'albero bianco di Natale, piazza colma delle arance, il tuo sorriso.

Mukulu kulu ki mene mene kyangoma puto. Mukulu kulu ki mene mene kyangoma puto. Mshimu kanu dilo.